0: Radio Oxygen. Trots op de muziek van vroeger.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colorato.